0: veramente dovresti comunque giocare al gioco NBA.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.